Sei sazen quatero, i los del rei sazen quatero, los del rei se e c'han a parte, i los del